0: Christmas.
1: Sono le 3 e 4 minuti.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: giocare.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Sono le 4 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Gli amici di sempre, gli abbracci.

0: Se ti piace questa musica,
1: 7 miliardi di occhi sparsi, giro un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova News.
1: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata accolti all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:02.
4: Vi rinnovo l'augurio di buona giornata, buon primo di ottobre. Oggi è giovedì, con voi sempre Max Dupré fino alle 9. 328 319 8000 invece la nostra linea WhatsApp per voi. Adesso Negramaro.

0: così idealmente Mariu, come quella canzone degli anni d'oro con i cantanti melodici all'italiana. 6 minuti dopo le 7 del mattino con Max Dupré ad accompagnarvi fino alle 9, i nostri rituali appuntamenti. Tra non molto daremo uno sguardo alle notizie dalle 7 province venete, passandole in rassegna una per una, uno sguardo anche alla viabilità con la centrale operativa di Viaggiando e poi un occhio attento anche alle prime pagine dei giornali che ci restituiscono la quotidianità, i fatti più importanti accaduti nelle ultime ore, tra queste il ricovero in terapia intensiva di Vittorio Sgarbi, l'avete sentito anche nel radiogiornale, al Gemelli di Roma, sarebbe grave, secondo alcune indiscrezioni, in gravi condizioni nel reparto appunto di terapia intensiva del Policlinico. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nel corso della mattinata, sappiamo anche che le sue condizioni di salute erano andate via via peggiorando negli ultimi mesi, negli ultimi anni, complice una depressione che lo ha letteralmente allontanato da tutto e da tutti, e anche il suo polemizzare che spesso lo ha portato sulle prime pagine dei giornali ora è un lontano ricordo. Tornando alla musica invece, ora con Dolce Nera torniamo alle novità di questo periodo, la sua epopea.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Respiro internazionale per questa band toscana con la voce di Simona Bencini, di Rotta su Cuba. La canzone è andata così, ed è andata così esattamente nel 1997 all'uscita di questo disco, che un po' faceva strizzava l'occhiolino ai Swing Out Sister ed altro genere molto elegante che andava in quel periodo della nostra vita, che tra l'altro ha visto anche e porta oggi dei ricordi molto particolari. Il fatto che oggi sia il primo di ottobre ricorda a molti che una volta si andava a scuola il primo di ottobre, quindi finivano le vacanze il 30 settembre e poi si tornava sui banchi di scuola. Me lo ricorda Checco, che aggiunge anche il dress code della sua classe, ovvero con fiocco bianco con pallini blu per i ragazzi e invece bianco con pallini rosa per le ragazze, per le femmine, insomma, a scuola. Da me invece erano blu e rossi con tanto di baffo laterale sulla spalla per indicare il grado, ovvero la classe, prima, seconda, terza, quarta o quinta. Eravamo un po' come in caserma, in buona sostanza. Vabbè, chissà se anche voi avete ricordi di questo tipo e magari ricordate anche il vostro dress code, qualcuno di voi magari anche con il grembiule bianco e non nero come invece andava, che era comodissimo soprattutto per le mamme perché era meno delicato e si sporcava meno in fretta. Vabbè, tornando a noi invece, a proposito di ricordi, ne abbiamo uno per voi veramente straordinario.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: fra tanti.
1: Titolo anche della canzone di Giorgia qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, 7:23 minuti. Tra poco invece uno sguardo alla viabilità.
2: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova verrà effettuata la chiusura notturna delle uscite di Peschiera per entrambe le provenienze dalle ore 21 di questa sera alle ore 6 di domani mattina. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani, venerdì 2 ottobre, e fino alle ore 5:30 di lunedì 5, il passante di Mestre e i relativi accessi rimarranno chiusi al traffico per lavori in direzione Padova-Milano con uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e il traffico deviato sulla tangenziale di Mestre. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Local News.
1: 7:31 minuti, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, provincia. Il vice sindaco si imbatte in un molestatore e chiama la polizia locale. Nei guai un 36enne. L'intervento ieri mattina in un'area verde di Massanzago. Dopo l'allarme lanciato da Stefano Scattolin, una pattuglia è intervenuta e ha portato un marocchino al comando. È stato denunciato per immigrazione clandestina. Venezia, il presidente della Lega Volley Femminile interviene dicendo: presto grandi eventi all'Arena di Venezia. Ci si prepara quindi a nuove avventure per quanto riguarda la Lega Volley Femminile veneziana. Vicenza, Longare, minore accerchiato e pestato da tre coetanei, denunciati tre ragazzini. La vittima è finita al pronto soccorso. A seguito della denuncia sporta dalla madre, i carabinieri sono riusciti a risalire agli aggressori. Treviso, esplode una tubazione nel caseificio, 27enne in fin di vita. Gravissimo incidente sul lavoro ieri a Semonzo del Grappa. L'esplosione di un tubo dell'impianto a vapore ha coinvolto un giovane residente a Bassano, ricoverato in prognosi riservata al Caffoncello di Treviso. Rovigo, blitz notturno nel campanile di Stienta. Due giovani sorpresi dai carabinieri. Forzata la porta di ingresso, i due erano saliti fino al quinto livello della torre campanaria, alta oltre 70 metri. Si tratta di un 16enne e di un 18enne, entrambi residenti a Stienta. Belluno, fogni in tilt e protesta all'istituto Brustolon di Belluno. Gli studenti sono usciti dalle aule e hanno inscenato una contestazione all'esterno della scuola. I servizi igienici, dicono, sono insufficienti. Verona, infine, nuovo stadio. Hellas presenta al comune il progetto da 300 milioni di euro. L'impianto avrà 30.000 posti e potrebbe e dovrebbe essere pronto per la stagione 2031-2032. Previsti uno stadio temporaneo in via Sogare e una rete di 4 campi destinati anche alle squadre giovanili. È tutto per questa edizione locale delle news. La prossima, come sempre, a luna.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Brancale e The Colors insieme con Partenope, canzone che ci porta dritti all'appuntamento con il meteo. C'è per noi Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Anticiclone subtropicale, ormai presenza fissa, si è fatto la sua roccaforte qui sul nord-est, sulle nostre regioni nord-orientali, con generale stabilità e clima perennemente estivo. Anche oggi massime fino a 25-26 gradi sul Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una giornata con qualche nuvola di passaggio, cielo poco parzialmente nuvoloso per velature e stratificazioni anche spesse, sono nuvole alte ma che non apportano piogge. Per quanto riguarda il weekend, ancora generale stabilità con clima sempre estivo. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a

0: Le galassie di Irama a Radio Padova, ritmo italiano, 7.46 del mattino, Max Dupré con voi fino alle 9. Bella, bella e lodevole iniziativa da segnalare nel prossimo weekend, tumore al seno, leggo, domenica torna la biciclettata in rosa, tutti in sella a Montegrotto Terme. È la nona edizione di questa iniziativa voluta, organizzata da Aper di Fiato con l'ILT Padova, è gratuita e aperta naturalmente a tutti. Quest'anno la campagna si rivolge alle donne tra i 20 e i 45 anni, in programma anche visite senologiche gratuite con ecografia. Interessante avvicinarsi a questo tema naturalmente di prevenzione. La biciclettata in rosa è gratuita, vi dicevo, è adatta a tutti. Il programma prevede il ritrovo alle 9 in piazza Roma, la partenza della pedalata alle 9.30 e il rientro verso le 11. Per chi non ha la bicicletta, niente paura, l'associazione Aper di Fiato mette a disposizione il noleggio delle bici. Le prenotazioni si possono fare entro domani, venerdì 2 d'ottobre, scrivendo a info@aperdifiato.com. Buona biciclettata in rosa a tutti naturalmente, e bella e lodevole, come dicevo, l'iniziativa.
1: Radio Padova, ritmo italiano. Sì.

interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Immagino che in questi giorni sia impegnato nelle prove generali del suo tour internazionale che prenderà il via proprio nei prossimi giorni di questo mese di ottobre. Il 22 sarà a Buenos Aires, Argentina, per gli italiani che vivono lì, ma anche per tutti gli appassionati della musica italiana che vivono all'estero, in questo caso in Argentina. Un saluto a proposito a Flavia, che probabilmente ora sta a dormire, perché insomma abbiamo questo fuso orario di 5-6 ore di differenza. Oslo, Norvegia, invece la tappa che segue il 1° novembre, tornando poi quindi in Europa, la vecchia cara Europa. Noi invece torneremo alle notizie tra poco con la redazione, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Canzoni chiamerai.

0: Radio Padova News.
1: La rivolta nel carcere di Pisa, situazione tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Il caro energia piomba sull'inflazione generale, a settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari ieri dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente e ai massimi da 3 anni. E dopo i carburanti i produttori moltiplicano gli annunci di offerte anche sulle bollette. Sentiamo i commenti del forzista Ullu e della Dem Schlein.
2: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
3: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte, letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani.
1: Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli italiani nella prima giornata di Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, perdono in trasferta Tortona e BC Roma, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 7 e 58 minuti.
6: Buongiorno amici.
7: Pochi secondi alle 8 del mattino, splende il sole a nord-est in questa mattinata del primo di ottobre. Ben trovati da parte di Max Pre, insieme fino alle 9, ora anche con il grande Vasco Rossi.

essenziale avere una persona nella nostra vita che è essenziale, perché nella sua essenzialità praticamente è la semplicità, ma è anche il compendio di tutto. Bellissima canzone, 12 e 6 minuti, buongiorno amiche e amici, come va? Ho una notizia pazzesca per tutti i caffettari come me, perché finalmente il caffè ha la sua giornata. Oggi si celebra per la prima volta in tutto il mondo e porta il timbro delle Nazioni Unite, quindi è una cosa veramente importante. E sono molti i benefici del caffè per quanto riguarda il fegato, il cervello, il metabolismo, ma anche per chi fa sport. Al centro di questa ricorrenza le persone che lavorano nella filiera, dai 25 milioni di piccoli agricoltori alle comunità che producono una delle bevande più amate al mondo. E il mondo corre veloce, sta di dietro a questa fatica, meno male che c'è il caffè, questo carburante, almeno lo è per me, di chi prova magari a farcela una tazzina in piedi al bancone, 3 minuti e via, e sei pronti a iniziare la giornata, anche se Luca Lazzari stamattina ha dato questa notizia non proprio allegrissima, che dice che in Italia chiudono in media 11 bar al giorno. Questa è una cosa veramente molto molto seria, molto grave, secondo me chissà che si riesca a fare qualcosa. Ciao baristi, so che sono in molti quelli che ascoltano Radio Padova ogni giorno. Insomma, ricordiamo naturalmente quindi a tazzolella e caffè, come diceva il mitico Pino Daniele, ci vuole per cominciare bene alla grande insieme magari a Radio Padova. E pronti a ricordarvi che la musica italiana qui la fa da padrona, perché di questo ci occupiamo ogni giorno. Arriva questa bellissima canzone di Achille Lauro, Nuova, la città degli angeli.

Fabri Fibra a Radio Padova Ritmo Italiano. Stavo pensando a te in questa prima giornata di ottobre 2026. Ancora buongiorno amiche e amici, ricordo come sempre che questo è lo spazio di metà giornata all'interno della nostra scaletta quotidiana su Radio Padova, uno spazio che si intitola Ciao Cri, perché sono Cristina Dori, buongiorno, sono con voi e starò con voi fino alle 2. 328 319 8000, quanti numeri, magari ve li potete giocare, potrebbe anche portarvi fortuna, per dirvi che noi ci siamo per accompagnare qualsiasi cosa di importante o meno stiate facendo. Arrivano loro con la loro grinta, la loro intelligenza, pinguini tattici, sorry, scusa, lo sento.

0: Bella storia, la canzone di Fedez, canzone che a me personalmente è piaciuta sempre tantissimo, l'ho ritrovata molto ma molto volentieri, spero anche voi. Invece ritroveremo tra poco aggiornato l'appuntamento per tutte le persone che sono al volante in questo momento, infatti Info Viaggiando arriverà per raccontarci la situazione sulle autostrade del Nord-Est. Restate con noi su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: I wanna make it big and have some really big fun.
1: Radio Padova Country.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori questa notte sulla A4 Brescia-Padova l'uscita di Peschiera rimarrà chiusa sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia dalle ore 21 di stasera fino alle ore 6 di domani mattina. Dalle ore 23 invece, sempre fino alle ore 6 di domani 2 ottobre, rimarrà chiusa per lavori anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Oggi a Radio Padova ospitiamo il dottor Sandro Zambito Marsala, specialista in neurologia presso le sedi dei centri di medicina di Treviso, Villorba, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Feltre e Pordenone in via della Ferriera. Dottor Zambito Marsala, parliamo di Parkinson. Quando si parla di questa malattia, molte persone pensano subito al tremore, ma è davvero il primo segnale?
1: In realtà no, il tremore non è l'unico segno di malattia di Parkinson, che è una patologia che si compone essenzialmente di tre segni fondamentali, che sono il tremore a riposo, la lentezza, la rigidità muscolare e la risposta alla terapia medica, che non può mancare, seppure possa essere variabile da persona a persona e dal tipo di malattia. Non c'è quindi un segno che compare per primo, tutti e tre questi sintomi possono presentarsi insieme o in successione o in varia combinazione.
0: E quali altri sintomi dovrebbero spingere a rivolgersi a uno specialista?
1: Allora, sicuramente quando il tremore è persistente va fatto vedere, così come è importante fare attenzione alla lentezza dei movimenti nel cammino, nel cambiamento del tono della voce, nel cambiamento dell'espressione mimica del volto, che può diventare inespressivo, un cambiamento della postura con un baricentro spostato eccessivamente in avanti, una postura semiflessa, sono tutti sintomi che vanno attenzionati. È una diagnosi clinica che necessita una visita neurologica specialistica.
0: Grazie al dottor Sandro Zambito Marsala, specialista in neurologia presso le sedi dei centri di medicina di Treviso, Villorba, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Feltre e Pordenone in via della Ferriera. Per informazioni, centrodimedicina.com.
2: Radio Padova.

0: per lei.
1: Un ritorno in gran spolvero di Giusy Ferreri con la nuovissima Vuoto Cosmico. Ho già capito che vi piace molto, perché più di qualcuno mi ha scritto al 328 319 8000 dicendosi felicissimo di Giusy che è tornata con questa canzone bella. Insomma, siamo assolutamente d'accordo su questo. Invece non è nuova questa canzone di Cesare Cremonini, datata 2002. Vieni a vedere perché. E questo mi permette di augurare buon pranzo nel caso foste a tavola o mangiaste un panino. State con Radio Padova che va bene.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, carina questa canzone, dai, ci ha accompagnati per tutta l'estate in una maniera molto allegra, molto divertente. Arriva anche lui però, uno dei grandi personaggi di questo 2026 della canzone italiana, giovane, ultimo, talentuoso, amatissimo, questa è Acquario. E mi raccomando, restate con noi su Radio Padova Ritmo Italiano, sia sulla frequenza che con l'app da scaricare gratis sul vostro telefonino.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. La finanza di Treviso ha sequestrato 143 fiale di farmaci illeciti per dimagrire del valore di circa 10.000 euro in una spedizione dalla Germania. Deferiti alla procura un 55enne di Mestre ed un suo parente. Un 30enne di Sandona di Piave è stato sottoposto a divieto di avvicinamento alla moglie e a braccialetto elettronico per maltrattamenti e lesioni. La donna era vittima di violenze dal 2021. La squadra mobile di Padova ha arrestato in via Tommaseo un nigeriano sorpreso a cedere eroina ad un 61enne. L'uomo era già destinatario di un ordine di carcerazione. Il Veneto avvia gradualmente le campagne di immunizzazione contro i virus respiratori stagionali. L'assessore alla sanità Gino Gerosa spiega che nei mesi freddi circolano insieme influenza, Covid-19 e virus respiratori. È durata 36 ore l'esercitazione dei vigili del fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige nel Bellunese. Oltre 100 unità hanno simulato un forte sisma con crolli e dispersi per testare l'interoperabilità.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: È mezzogiorno e 58 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

continua ad essere molto bella questa canzone in duetto a Eros Ramazzotti e la Scherzinger, Ecstasy. 13:02, ragazzi, che vi devo dire? Buon pranzo nel caso foste già a tavola o vi muoveste, non so, state facendo l'inizio della pausa al lavoro, andate a comprare qualcosa da mangiare o avete già la schiscetta con voi, non lo so. Sta di fatto che però è arrivato il momento di raccontarvi, secondo me, una cosa molto carina. Io ho sempre sentito, da quando ero piccola, parlare del lago Tanganyika, ma non sapevo, e l'ho scoperto poco tempo fa, quanto grande fosse il lago Tanganyika. Pensate che è il lago più lungo del mondo e si trova nell'Africa orientale. Si estende per 673 chilometri, immaginate una distanza che da Torino arrivi fino a Roma, quindi da raggiungere magari a nuoto se siete bravi, ed è appunto il lago d'acqua dolce più lungo del pianeta. È una meraviglia della natura che è nata nel cuore della Rift Valley, dove l'Africa si sta letteralmente spaccando in due. Un pianeta, il nostro, ovviamente è vivo, è sempre in movimento, diciamo nelle profondità

0: Kintsugi è l'arte giapponese di riparare con l'oro, il metallo prezioso, riparare qualcosa con l'oro. Anche la nuova canzone di Elisa su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, noi cominciamo l'appuntamento di oggi, prima giornata di ottobre, con le tre canzoni in fila. La prima è di Malika Ayane.
1: Tre canzoni in fila.

Come mai di Neffa? E così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila, il primo di questo nostro pomeriggio insieme, il prossimo tra meno di un'ora su Radio Padova Ritmo Italiano. Sentiamo anche Ligabue, musica nuova quindi nei prossimi minuti, e questa che si intitola Qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Il traffico procede scorrevole senza particolari disagi lungo i percorsi gestiti da Brescia Padova, Cav e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che stanotte ci saranno dei lavori sulla A4 Brescia Padova. Per questo motivo, dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina, le uscite di Peschiera del Garda rimarranno chiuse sia per chi proviene da Venezia sia per chi proviene da Milano. Chiusa dalle ore 23 di stasera alle ore 6 di domani mattina anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Che nome

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova. Radio Padova.

0: Laura Pausini era tra te e il mare nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. E beh, cominciato il mese di ottobre, oggi la prima giornata, e così il prospetto per l'intero mese diventa affascinante per gli scioperi. Due scioperi generali in questo mese sono previsti, beh, un po' tutto, dai treni alla scuola. Il 2 e il 30 ottobre i generali, sono queste le due giornate calde che interesseranno diversi settori. Il primo sciopero generale, quello di domani, riguarderà il trasporto ferroviario per la fascia oraria tra le 11 e le 14, poi agricoltura e allevamento, marittimi, enti locali, forze dell'ordine, scuola, vigilanza privata, sanità, metalmeccanici, qualcun altro. Lo sciopero generale invece del 30 ottobre per l'intera giornata riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, eccezion fatta però per i trasporti. In quel caso, per il 30 ottobre, sappiatelo, buon viaggio. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Mara Sattei con Enrico Nigiotti, questa è Sabato Sera.
1: Ma

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

0: Era Irama, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, mancano 8 minuti alle 3 di questo pomeriggio di giovedì, tra poco appuntamento con la redazione per le ultime notizie, sentiamo anche Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, dilagano le proteste studentesche in Francia. Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di una scuola sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi. I manifestanti protestano contro i tagli all'istruzione e il degrado delle scuole. Legge elettorale, l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo va dunque avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Tragedia della strada a Roma. Una donna di 74 anni è morta nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la donna, poi deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, 74 anni, aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che l'hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero. Tennis, falsa partenza di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 al mondo è stato sconfitto nettamente del russo Safillion. Bene invece a Tokyo Dardari e Berrettini, vittorioso contro il norvegese Rude e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Un buon pomeriggio da Alessio Garea.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.

Con Detto Tra Noi siete su Radio Padova, buon pomeriggio, le temperature sono ottime, dicevamo, voglia anche di viaggiare, quello che conquista i viaggiatori è una novità, vi dico la parola slowxury, cioè tra slow, quindi piano, tranquilli, belli, e luxury, quindi il lusso, quindi autenticità, luoghi meno affollati, connessioni con il territorio e l'Italia, quindi tra borghi, destinazioni fuori rotta è davvero in prima fila, del resto diciamoci la verità, è davvero un lusso concederci ad esempio un po' di silenzio, oppure stare senza connessione, vuol dire riprenderci il tempo, quella cosa che non riusciamo più a fare, quello è il vero lusso di oggi. Voi che ne dite, siete d'accordo con me? 328 319 8000, siete su Radio Padova, attendiamo anche i vostri vocali. Abbiamo parlato di temperature, allora c'è la canzone giusta, More Capoeira, Attacca Giacchetta, Giusy Ferrari.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per un incidente ormai risolto tra Meolo Roncade e Portogruaro in direzione Trieste. Sulla A4 Padova-Venezia, incolonnamenti per un precedente veicolo in panne tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della A4 permangono invece rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Qualcosa per te, c'era Ligabue qui su Radio Padova alle 17:27, primo giorno di ottobre. Ottobre è anche il mese d'oro, no? Per le feste tradizionali dedicate ai prodotti tipici locali, anche se le temperature magari sono un po', capito, hot in questa giornata. Insomma, davvero è un bel momento da vivere insieme, quello quando troviamo queste feste, magari anche piccole, di condivisione nei paesi bellissimi che abbiamo. Quindi sicuramente ci sono tante pro loco, tante realtà che ci ascoltano. Buon pomeriggio, e quindi scegliete la musica di Radio Padova per accompagnare anche il vostro drink, perché noi arriviamo fino anche oggi al momento dell'aperitivo, anche di giovedì, e la musica continua qui su Radio Padova, Ritmo Italiano, con un'aranciata. Siamo analcolici per ora, fra qui

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re.

La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: sa di felicità. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Flamenco Paranoia di Samurai J qui su Radio Padova alle 17:52 minuti. Un buon pomeriggio da parte mia, Franco Ghirardello, tra poco linea alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima su Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è Ultimo con Bella Davvero.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Una serie di scuole superiori passerà alla didattica a distanza per la propria protezione. È quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata questo pomeriggio dal Premier Le Cornu. Sono oltre 650 i fermi, decine i feriti tra studenti, insegnanti e agenti. I disordini sono iniziati una settimana fa. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado della scuola pubblica e il sovraffollamento e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Legge elettorale. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo dunque va avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Scoperta nel torinese una presunta setta pseudo-spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni, noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità, nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. Tennis, falsa partenza di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro numero 7 del mondo è stato sconfitto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Darderi e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Ruud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.

Un grande classico della musica italiana, cioè Tu di Umberto Tozzi. Devo dire che per tutte le belle serate che abbiamo passato anche insieme con la musica italiana di Radio Padova in giro per le piazze del Triveneto, ci siamo davvero molto divertiti e questa è una di quelle canzoni che, insomma, quando arriva, capito, cioè ti fa ballare, il paraban è obbligatorio, non ce lo possiamo far sfuggire. Probabilmente anche voi adesso l'avete accennato, magari anche dall'ufficio, e ci fa piacere, insomma, di accompagnare serenamente il vostro pomeriggio di questo primo ottobre 2026. Buon pomeriggio da parte mia, Franco Ghirardello, insieme fino alle 20. Adesso Agitare Coca-Cola, c'è la canzone di Tommaso Paradiso su Radio Padova.

I piglia io però anche no. L'appuntamento invece tra poco è con le nostre autostrade del Veneto, dove daremo le giuste indicazioni perché avremo la visione in tempo reale grazie ai nostri esperti di Viaggiando, ai quali passeremo la linea probabilmente fra poco. Alla metafora della vita, le cicatrici a volte possono essere oro, del resto così succede in Giappone quando si rompe qualcosa, un vaso, un oggetto che può non essere prezioso, proprio con l'oro riescono a ripararlo e diventa qualcosa di diverso, di molto ma molto più prezioso di quanto lo era l'oggetto stesso prima. È di questo di cui ci parla Elisa su Radio Padova, l'arte del King's

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Sandonà e Cesalto in direzione Trieste. Si sono formate code a partire da Meolo Roncade. L'entrata di Sandonà di Piave è chiusa in direzione Trieste in colonnamenti per curiosi in carreggiata opposta tra Cesalto e Sandonà. Sempre in A4, ma le porte di Padova, code per un altro incidente tra Padova Ovest e l'innesto con la 13 in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova permangono rallentamenti con code causa traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia e sulla tangenziale di Mestre in colonnamenti per traffico tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Per essere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico, da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Arredo e Cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Andiamo a Castelli Aperti, che bello, perché dentro un castello può nascondersi perfino un piccolo teatro. E siamo a Valvasone. Domenica potrete scoprirlo entrando in una dimora che conserva tracce di secoli diversi. Siamo nel Pordenonese, dove Castelli Aperti permetterà di attraversare ambienti che meritano qualcosa di più di uno sguardo dalla piazza. Nel percorso incontrerete affreschi tardo medievali, la cappella e quel teatrino che racconta una vita di casa fatta anche di spettacoli e di incontri. Provate a immaginare gli ospiti che prendevano posto, le voci, l'attesa prima che cominciasse la rappresentazione. Il bello sarà proprio passare dalla storia dei grandi muri a quella delle persone che li hanno abitati. Per questo castello le visite saranno domenica con turni al mattino e al pomeriggio ed è consigliato prenotare. Segnatevi dunque Castelli Aperti al castello di Valvasone. Siamo a Pordenone, domenica 4 ottobre.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te
2: due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: innamorato?
1: Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: 2005, tanto di Jovanotti tra le nostre bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Buona serata, buon giovedì 1 ottobre, linea tra poco la nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Rimanete qui su Radio Padova, Ritmo Italiano, ora Genova e Napoli, che bel giro d'Italia con Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Dopo Eni, PIE, Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti, misure che resteranno in vigore fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi dei carburanti sono ancora in calo, la benzina SERF scende sotto i 2,10 euro al litro, il gasolio sotto i 2,30 euro. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, peggiora anche il tasso di disoccupazione che risale al 6,2%. Ieri i dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. Al via a Genova il Salone Nautico Internazionale. Nel 2025 il fatturato dell'industria italiana del settore ha raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Contestualmente la Lega Navale Italiana chiede che si accendi un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine ai mercati, piazze europee in rosso, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, il Brent torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread corre a 118 punti base. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 59 minuti.

Quando sento la bossa nostra, in questo caso di Gaia, davvero da impazzire, mi piace un sacco e poi ci si sente un po' ad altre latitudini, no, a ballare, magari in un bellissimo tramonto che non c'è già più, perché insomma siamo già approdati in questa serata di giovedì 1 ottobre, anche se le temperature sono ottime. A proposito, tra poco collegamento come sempre con i nostri esperti, insomma, che ci daranno lumi sulle prossime ore, ma mi pare che sia buono così, buttando il naso fuori dalla finestra, che va bene, mi pare non male oggi. Tra poco con Trevi Meteo ci sarà Daniele Berlusconi, noi naturalmente ci occupiamo di musica e la prossima ce la cantiamo, è Parlare d'amore, senti che poesia, Saif. Che bello!

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando
5: Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: La strada era un miraggio di luce furibonda.